0: Dato Ernè.
1: Idemi io.
0: Nel pinne.
1: Idemi io.
0: Nel pinne.
1: Idemi io.
0: Nel pinne.
2: Ma sa sto lei.
0: Dato Ernè.
1: Ma idemi io.
0: Nel pinne.
1: Idemi io.
0: Nel pinne.
1: Idemi io.
0: Nel pinne.
1: Ma sa sto lei.
0: Dato Ernè.
1: Idemi io.
0: Nel